0: d'amor, Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto,
0: mudite, ella sengia cola del parco nezzolingo vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo, e al suo repente

0: Lucia forse l'amo.
1: Unque
0: ride
1: ogni alba.
0: E dove?
1: In quel diale.
0: Io fremo, e tu scovristi il seduttor.
1: Sospetto io no soltanto.

0: cosa sei d'opporsi?
1: Non temer! La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra

s'avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduce Arturo

0: un certo sposo.
1: La
0: pressa presta il palo.
1: La tomba, a me s'appressa.
0: Ora fatale questa. Vadi, fermi, guerriero, a scendere vedremo il tron. Aria, prostrata in ella polvere la parte ch'io.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano